tram verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla sua barca.

i polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo,

esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri e le regine del tua culpa affollarono i parrucchieri.

0: Lata galera patria,
1: il secondo secondino,
0: disse a baffi di sego che era il primo,
1: si può fare domani sul far del mattino,
0: e furono inviati messa,
1: fanti, cavalli, cani ed un somaro,
0: ad annunciare l'amputazione della gamba,
1: e Renato Curcio, il carbonaro.
0: Ministro dei temporali in un tripudio di tromboni
1: auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni.
0: Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo
1: non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo.
0: A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade
1: eravamo gli ultimi cittadini liberi
0: di questa famosa città civile,
1: perché avevamo un cannone nel cortile

nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più i

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli e in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti.

gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

0: La cantante italiana Alice, gran amiga y colaboradora de Franco Battiato en este clásico de Franco Battiato del año 1991, Povera Patria.
1: Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano.